0: Qu'est-ce que vous fêtez ?
1: Dis, qu'est-ce que vous faites ?
2: La radio sauvage.
3: Sono stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un taxi, io non verrò. Forse è meglio così.